her valli ho i o ho ho ki o nia o pua rose i honi kaulana he mili mili ho i ka malahini na malahini ho i o ho i ka maina ua noho i a ho i a kupa i a nei i hono ka ini ka anohi a kau i ka luna na molokana noho na ho oe i ka o ho i ka lau o ki paina i ho a pipi ho i no ki o ni kaulana o hanale.

Kikuhikuhine. No, no, kaina. Hali, hali, hawali, maino. Oka mai, ne kikone.